Nel lì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

faccio pugnal, le same fai far. Se l'erba non sei tu, ch'io ti brandisca.

sanguina patta, cerca lo d'avrida sveglia in me, ogni lume terra in cielo, lo represso non cugia, amor, nel silenzio lo aspettiamo.

sempre spavento. Io non la dici, le chiome cralate concesso la vela in sepolcro poi venne lo cici la vela

0: porta fece chi denaro denaro
1: nato non son ma tolto fui dal materno seno
2: mi fermo che scolpo.